0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno,
1: Asiru mahalabrarihi nasiru wazanna al-ida anni hunaka siru asiru mahalabrarihi nasiru wazanna